0: Rádio Weser TV, Musik Spezial, Night Shift.
1: Radio Weser TV, der Mitmachsender.